sei con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

stata scoperta una cosa molto importante in questi ultimi giorni: quanto noi italiani odiamo il suono della sveglia. È stata chiamata Alarm Clock Anxiety, l'ansia da sveglia. C'è questa rilevazione realizzata in occasione del rientro di settembre, ma anche adesso, no, nei primi di ottobre, che ha trovato che il 78% degli italiani associa il ritorno della sveglia a stress o fastidio, e per il 64% questa sensazione comincia addirittura la sera prima. La cosa interessante è che il problema spesso non è tanto il suono per sé, no? Anche perché possiamo mettere dei suoni belli, degli uccellini, l'acqua, no? Ci sono determinate sveglie. Io uso una bruttissima perché altrimenti non mi sveglio, però ci sono anche altri metodi, altri suoni che possiamo scegliere. Comunque è quello che va a rappresentare. La sveglia rappresenta il traffico, l'email, gli appuntamenti, la scuola, le riunioni, le responsabilità, il lavoro. Infatti il 58% considera proprio il momento del risveglio la parte più difficile del rientro. Qual è il grande alleato degli italiani? È il caffè. Per fortuna esiste lui, quindi da una parte odiamo immediatamente il suono della sveglia, ci riprendiamo automaticamente quando mettiamo sulla moca o comunque abbiamo la macchinetta. Il 65% degli italiani dice che è il gesto che segna davvero l'inizio della giornata in maniera buona, quindi abbiamo finalmente capito il rapporto che abbiamo con la sveglia, dall'altra parte l'amicizia importante che abbiamo, che avremo per sempre con il caffè.

come si fa all'interno del nostro viaggio a non parlare di lavoro? Tra poco vediamo un'indagine fatta sui lavoratori. 6 lavoratori su 10 fanno commissioni personali durante l'orario, l'orario di lavoro. Un'email al capo, una telefonata al dentista, una riunione, controlliamo dove si trova un determinato pacco, un documento Excel. Nel frattempo prenotiamo anche il ristorante per sabato. Ecco, il confine tra lavoro e vita privata è diventato parecchio elastico, no? Per tantissime persone. Tra poco parliamo di questo.

6 lavoratori su 10, cari amici di The Meg, fanno commissioni personali durante l'orario di lavoro. C'è questa indagine condotta su 1000 lavoratori in Italia, Germania, Francia e Spagna, che ha fotografato la giornata lavorativa media, moderna, no? Delle persone. Quasi 6 dipendenti, appunto, su 10 dichiarano di occuparsi anche di questioni personali durante l'orario di lavoro, e il 29% dice di farlo ogni giorno di lavoro. Ma arriva anche il dato più curioso: infatti il 72% sostiene che queste piccole interruzioni personali migliorino addirittura la propria produttività. Cioè, la separazione tra sono al lavoro e sono anche nella mia vita privata durante il lavoro sembra sempre più difficile, anche perché succede pure il contrario: rispondiamo alle mail di lavoro mentre siamo sul divano, controlliamo una chat personale mentre siamo alla scrivania, prenotiamo il dentista alle 11 del mattino e alle 9 di sera rispondiamo al collega. Praticamente non abbiamo eliminato le distrazioni, abbiamo creato un grande frullatore in cui lavoro e vita privata continua a scambiarsi gli ostaggi da una parte e dall'altra. Secondo voi questa cosa è positiva o è negativa?

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre, come ogni giorno, per essere presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: Sono le 7:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.radioroma.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento.

0: Sono le 7:56 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra il Bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia, mentre sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina, le uscite di Peschiera rimarranno chiuse sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. Mentre dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani 2 ottobre rimarrà chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri, prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo, ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa di un mezzo pesante andato a fuoco, il traffico procede a rilento tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano code tra Miranese e Marghera in entrambi i sensi di marcia e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 5:30 di sabato 3, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 Bologna-Padova verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. La clientela che intende quindi prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione autostradale di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 9:56 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Prestare attenzione sulla 4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante di Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano, con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, e non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no. Ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani sera, venerdì 2 ottobre, alle ore 5:30 di sabato 3, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra l'A4 e l'A13 verso l'A13 in entrambi i sensi di marcia. La clientela che intende quindi prendere la Bologna-Padova in direzione Bologna sarà deviata alla stazione autostradale di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Barry in mezzo.
1: Gagliardo, meglio.
2: Buongiorno.
3: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry.
5: Per putto, per spino, per spino.
6: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però a casa.
4: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno amici miei cari, è il primo di ottobre. Ci siamo, ormai siamo in autunno. Anche se le giornate sono belle, ma c'è il macchiatone anche oggi dalle 11 alle 13 su Radio Caffè. Rimanete con noi.
8: Il macchiatone.

sui giornali nazionali c'è la notizia dell'accoltellamento del copilota che accoltella il comandante. Ci sono stati grandi casi anche in passato, fatto sta che questa cosa adesso ha dato una certa preoccupazione. Copilota che accoltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, terrore sul volo per Tel Aviv, e lo riportano tutti i giornali, un attentato insomma.

La notizia importante. E poi Regeni, il governo difenda con il Cairo, la Cairo la dignità dell'Italia, lo scrive la Repubblica. Questi titoli, ma questa è la notizia che impera oggi proprio in tutti i titoli, su tutti i giornali, e sarà una notizia di cui si parlerà parecchio.

Partiamo a vedere i titoli delle regioni, così dalla Campania. Boss latitante stanato nell'armadio, scrive su Napoli, cronache di Napoli, Il Mattino. Poi inflazione, la mossa di Meloni, cronache di Caserta, muore dopo l'operazione, si indaga. E questa è un'altra di quelle cose, purtroppo, che si continua a leggere, si legge continuamente di queste faccende dove si muore dopo l'operazione. Vediamo un pochino anche in Calabria, che se c'è qualcosa di interessante, terrore nei cieli, vabbè, loro parlano della faccenda dell'aereo che è quasi caduto. E il Tirreno, andiamo in Toscana, influenza al via la vaccinazione con 32.000 dosi per i più fragili, spiagge all'asta e il ministero ha presentato il bando di gara. E ancora ad Arezzo, giallo sulla morte di Giancarlo, il Corriere Fiorentino, senza gli stranieri Toscana ferma. A volte con Venezia sì, se la giocano sulle notizie di questo tema. La maggioranza esce dall'aula in polemica con l'opposizione a Grosseto. E andiamo a vedere ancora un'altra regione, che magari la Sicilia, andiamo dalla Sicilia. A Sicilia, caro energia per famiglie e imprese, in Sicilia un conto da 1,8 miliardi, che non è assolutamente poco. Terrore nei cieli di Medio Oriente, anche qui la Gazzetta del Sud parla di questa cosa. Insomma, un po' dappertutto si parla della faccenda del volo, dell'attentato. Rimanete con noi, a tra poco.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

tutti questa mattina con Serenella Salomoni. Tra poco ci occuperemo dell'importanza dei piccoli gesti d'amore. Vale per l'uomo e per la donna, che non è che sempre la donna deve avere i gesti d'amore da parte dell'uomo, ma ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata Serenella, ciao, buona giornata. Allora,
1: buona giornata a voi carissimi.
0: Allora, oggi con Serenella Salomoni parleremo della coppia, dell'importanza dei piccoli gesti d'amore. Questa è una cosa che vale per tutte e due comunque, no?
1: Sì, certo che sì, anzi deve essere così. Quindi i piccoli hanno visto che i piccoli gesti d'amore sono molto importanti, perché è uno dei comportamenti positivi per la coppia. Ma ti dirò, Barry, che la cosa che mi ha fatto molto ridere è che questi comportamenti si chiamano pebbling, perché sono, sai, quando lasci un messaggio affettuoso, insomma, sono quelle piccole cose che fanno sì che l'altro veda che tu stai pensando a lui o a lei, sono attenzioni quotidiane reciproca. Però questo tipo di termine è stato usato perché indica il comportamento tipico dei pinguini dell'Antartide, cioè durante la stagione riproduttiva i pinguini donano dei ciottoli, che in inglese si dice appunto pebbles, al partner, perché questi sassi vengono utilizzati per costruire il nido, perché tengono le uova sollevate dal terreno che è freddo e bagnato. Quindi hanno usato questo termine per dire che i semplici gesti sono più importanti dei grandi gesti, perché hanno la capacità di dare conferma quotidiana all'altro e che esiste veramente il legame, che ha un valore, che io ti penso. E quindi spesso le relazioni d'amore non si concludono per l'assenza di grandi gesti romantici, ma anzi per la mancanza di queste piccole attenzioni quotidiane. Teniamone conto.
0: Teniamo a mente, giustamente. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, baci baci.

0: è mezzogiorno e un minuto.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori questa notte sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina. Dalle ore 23 invece, sempre fino alle ore 6 di domani 2 ottobre, rimarrà chiusa per lavori anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz,

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Sui giornali del Veneto, il Gazzettino, un carcere colabrodo, due in fuga da Venezia. Sì, si parla di quell'evasione, c'è anche la foto di quello che sta scappando. E l'inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. Poi naturalmente anche qui la faccenda del volo verso Israele, che il pilota che tenta di far cadere l'aereo. Mamma ragazzi, nemmeno dei piloti ti puoi più fidare. I tagli non evitano la stangata, il Mattino e il Corriere e tutti i giornali del gruppo NEM che hanno questo titolo. Sul Mattino poi Salvini difende il sindaco Schiesaro. Salvini ieri era qua, è andato anche a Venezia, nell'area dell'ospedale, un park, tre palazzine con alloggi per i medici, Corriere delle Alpi. La Tribuna: esplode un tubo del vapore all'interno del caseificio, giovane operaio gravissimo. Questa è una cosa, notizia grave. Un altro incidente sul lavoro: Mattarella sarà in Basilica per inaugurare la mostra, lo scrive Vicenza. L'Arena caccia le offerte sui carburanti, l'onda degli sconti. La Nuova di Venezia e Mestre, nuova evasione dal carcere, abbiamo già parlato. Salvini, il caso Cadone che fa scuola, lo scrive il Corriere del Veneto. Onde anomale e follia al timone, viaggio in barchino nel far west della laguna. Si continua a parlare del moto ondoso, di gente che corre male e troppo veloce, ma anche qui probabilmente verranno presi dei provvedimenti. Andiamo avanti, poi c'è un'altra notizia di economia e sport, e intanto c'è il tempo di ascoltare bella musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio

programma di oggi con il dottor Gabriel Petre. Sapete che noi abbiamo un nutrizionista che ci segue, è il nutrizionista di Radio Caffè, e parliamo molto di questo argomento, che è un argomento che alla radio poi importa moltissimo agli ascoltatori. Oggi parleremo di collagene. Il collagene è anche un elemento che si può prendere per bocca, e quindi ci faremo spiegare in che modo e in che quantità e soprattutto a cosa serve. Intanto rimanete con noi con la bella musica di Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi quasi ogni settimana. Buongiorno Gabriel, bentornato.
1: Buongiorno Mary, buongiorno.
0: Allora, oggi abbiamo deciso di tornare sul tema del collagene. Il collagene è preso naturalmente come alimento e non come... insomma, sappiamo che il collagene si può dare al proprio corpo in tanti modi, ma c'è il modo anche, insomma, si può prendere come una pasticca, come un elemento. Poi ci spiegherai un po' come funziona e soprattutto a cosa serve.
1: Allora, dall'introduzione che hai fatto ci sono le migliori intenzioni, ecco, purtroppo sai, capita che ci si fanno degli amici, insomma, parlando in maniera, come dire, almeno non andando incorrente, cioè dicendo le cose come stanno.
0: Certo.
1: Perché purtroppo, allora, oggigiorno il mercato, il marketing si è molto spinto nel promuovere il collagene, soprattutto per quanto riguarda la promozione delle rughe, il miglioramento cutaneo, l'idratazione, eccetera. Però purtroppo quando si vanno a vedere studi indipendenti, quindi purtroppo non sponsorizzati da chi produce integratori di collagene oppure da chi ha interessi commerciali, la realtà dei fatti, cioè la funzionalità dei prodotti, cala drasticamente. Mm-hmm. Quindi il problema è che, appunto, da un punto di vista tecnico, il collagene, come dovrebbe funzionare il collagene? Cioè io assumo collagene perché con l'andare avanti dell'età la pelle invecchia, e quindi se io do collagene, cioè mattoncini strutturali della pelle, questi dovrebbero andare a stimolare la produzione del mio collagene a livello del tessuti cutanei. Ah. Però purtroppo in realtà non è così, perché se io do un mattoncino non è detto che il corpo prenda quel mattoncino e lo metta dove io voglio.
0: Ah, ecco.
1: Quindi è una cosa una cosa molto più complessa.
0: Gli altri invece usano altri dispositivi per metterlo dove vogliono, solo che poi a volte vengono fuori anche dei grandissimi casini, da quello che posso dire io, così da neofita e soprattutto
1: esatto.
0: Vabbè, comunque, insomma, diciamo che il concetto è questo, che si può prendere, però con un certo forse non insistere se vedi che non funziona. Questo
1: esattamente, è... esattamente.
0: Si può provare. Ecco, vabbè, è stato molto chiaro. Non sembri però uno, come sempre, un po' controcorrente, Gabriel. Mai ci diamo del tu, ci conosciamo da tanto tempo.
1: Io ho questo difetto che cerco molto, vabbè, di vedere le cose come stanno.
0: Vabbè, hai una scuola che conosciamo. A presto,
1: ciao Barry.
0: A presto,
1: ciao,
0: Gabriel.
1: Ciao, stai bene. Buona giornata. Saluto.

Attenzione dunque, tutela della concorrenza, si parla di balneari, con continuità dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali, i bandi per l'affidamento delle nuove concessioni balneari di durata compresa tra 5 e 20 anni che i comuni dovranno assegnare con gara almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli concessionari. In ogni caso, entro il 30 giugno del 2027 dovranno contemperare queste tre esigenze dalla MIT, il bando tipo nazionale presentato in conferenza unificata. Quindi vedremo anche qui che cosa succederà, lo riporta Italia Oggi. L'inflazione shock in tutta Europa, lo riporta Il Sole 24 Ore. Notizie sportive: l'Inter parla romano, mossa per il futuro. Questo è, diciamo, il titolone della Gazzetta dello Sport, però insomma stavo aspettando che ci sia qualcosa anche sulla nazionale, che domani se la rigioca. Intanto noi andiamo avanti, tra poco i saluti.

Con questo termina la puntata, la prima del mese di ottobre, ma oggi è giovedì, quindi si sta profilando un altro weekend. Intanto rimanete con noi, ricordatevi che il sabato abbiamo il meglio di dalle 8 alle 10, sempre qui su Radio Caffè con la bella musica che c'è. Ciao da Barry Mason e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori questa notte sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina. Dalle ore 23 invece, sempre fino alle ore 6 di domani 2 ottobre, rimarrà chiusa per lavori anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova, Cava e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che stanotte ci saranno dei lavori sulla A4 Brescia Padova. Per questo motivo dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina le uscite di Peschiera del Garda rimarranno chiuse sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. Chiusa dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 14:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare, di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
4: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly. Iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
5: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone, la salute è questo che conta di più, per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
4: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
6: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico-privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
4: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
9: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e Portogruaro in direzione Trieste a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti poco dopo lo svincolo di San Stino di Livenza. Al momento si transita solo in corsia di sorpasso. Traffico regolare invece sugli altri principali percorsi del nord-est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 22 di domani venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, quindi per tutto il fine settimana, resterà chiuso il passante di Mestre in direzione Milano a causa di lavori. Chi viaggia in A4 provenendo da Trieste verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per il traffico intenso tra Milanese e Castellana verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4 per segnalare rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Restiamo sulla A4 Brescia-Padova per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina lo svincolo di Peschiera del Garda resterà chiuso in uscita per entrambe le provenienze a causa di lavori notturni e per un altro cantiere dalle 23 alle 6 del mattino chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alex, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Let me tell you.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio
5: Gas. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per un incidente ormai risolto tra Meolo Roncade e Portogruaro in direzione Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia, incolonnamenti per un precedente veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono invece rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella, in attacco Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mese addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
1: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Rolega reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozza. Le Vunner affrontano i campioni in carica dell'Olympiacos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora una buona serata, ben ritrovati.
7: Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste. Si sono formate code a partire da Meolo Roncade. L'entrata di San Donà di Piave è chiusa in direzione Trieste in colonnamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cesalto e San Donà. Sempre in A4, ma alle porte di Padova, code per un altro incidente tra Padova Ovest e l'innesto con la 13 in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova permangono rallentamenti con code causa traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per traffico tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per essere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Va ora in onda Caffè Sport. Lo sport in regione raccontato da Simone Francescon con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Ricominciamo quindi con la radio, abbiamo già raggiunto telefonicamente il primo ospite, Stefano Edel, ben trovato Stefano.
2: Simone, buona serata a te e a chi ci ascolta e grazie dell'invito.
1: Campionato di Serie A e Serie B fermi per gli impegni della nazionale, lunga sosta, e c'è da segnalare, come ben saprete, che il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha annunciato la fine della propria avventura con la nazionale, per l'appunto del Portogallo, al culmine di una giornata turbolenta che ha visto l'abbandono del ritiro di Copenaghen, dove la nazionale si trova per preparare il prossimo impegno di Nations League. Ronaldo non ha accettato la messa in dubbio della sua partecipazione proprio contro il match in terra danese. Che cosa ne pensi, Stefano?
2: Ma Simone, bisognerebbe conoscere fino in fondo quali sono le motivazioni che lo hanno spinto ad un gesto così clamoroso. Certo è che ha 41 anni e sebbene sia ancora un giocatore in forma e magari migliore di tanti giovanotti che magari aspirano a diventare titolari nella nazionale portoghese, dicevo, certo che a 41 anni bisogna imparare anche a fare delle scelte, perché se chiudi lo spazio a chi deve venire su al tuo posto semplicemente per una questione di orgoglio perché mi chiamo Ronaldo, beh, credo insomma che siamo un po' fuori logica, anche se riconosco che è uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto in questo millennio.
1: E a proposito di Nations League, cresce l'attesa per Francia-Italia di domani sera. Il match avrà luogo alle 20:45 a Parigi. Un'Italia intraprendente, gagliarda, frizzante, quella che lunedì sera ha travolto la Turchia 4-1 a Bursa. Un'Italia che ha sciorinato un gioco scintillante, ricco di fraseggi e inserimenti sotto porta. Qualcuno ha avvicinato l'Italia di lunedì sera con un po' di azzardo alla Spagna campione del mondo di De La Fuente. Che cosa ne pensi, Stefano?
2: Beh, penso che siamo nell'esagerazione. È stata una partita degna della tradizione azzurra che imponeva un riscatto dopo la figuraccia fatta con il Belgio, e il riscatto c'è stato, però domani sera a Parigi Mancini ne cambia altri 8, quindi voglio dire c'è anche il tentativo da parte del tentativo, la concreta realtà di un commissario tecnico che vuole provare tutti i giocatori che ha convocato per vedere poi di fare delle scelte definitive. È chiaro che la Nation League non ti sta ad aspettare, però credo che domani con la Francia rivedremo un'Italia di nuovo pimpante, che poi possa vincere la partita con i transalpini, questo è tutto da dimostrare, però sicuramente non la brutta coppia o la coppia sbiadita vista con il Belgio. Credo che sarà utile poi capire, anche perché c'è il discorso di retrocessione, se no in Serie B nella National League, sarà utile capire cosa servirà poi con la Turchia lunedì nella prova definitiva, nella gara definitiva, la quarta.
1: Parliamo di Serie A, dicevamo, campionato fermo alla stessa stregua della cadetteria per gli impegni della nazionale, e in Serie A l'Udinese si gode l'arrivo di David Alaba, il 34enne austriaco, è arrivato in Friuli dopo essersi svincolato dal Real Madrid. Sicuramente un innesto molto importante per la formazione bianconera. Per quanto riguarda invece il Venezia, ricordo che gli arancio-nero-verdi sono ultimi in classifica con 0 punti dopo 5 giornate. Solitario fanalino di coda, ma la società e la proprietà hanno rinnovato la fiducia al tecnico Giovanni Stroppa.
2: Sì, devo dire che mi trovo d'accordo, perché il Venezia ha perso queste 5 partite non tutte alla stessa maniera, almeno un paio meritava di pareggiarle, se non addirittura di vincerle. E vuoi la sfortuna, vuoi la mancanza di precisione, vuoi anche la fortuna, la buona sorte che ha spacciato le squadre avversarie e fatto sta che troppo non ha raccolto nessun punto. Però secondo me c'è gioco e c'è tempo anche per potersi rifare. L'importante è capire dove si è sbagliato, farne tesoro, perché come l'Udinese, il Venezia è una multinazionale, già non ha praticamente giocatori italiani. Come l'Udinese è formata, è una praticamente un concentrato di stranieri di varie nazionalità, e questo nel calcio sappiamo che può essere un aspetto positivo da un certo punto di vista, ma direi negativo dall'altro, perché per capirsi alle volte parlare la stessa lingua in campo ci vogliono mesi o se non anni.
1: Passiamo alla cadetteria, Palermo che comanda con 13 punti, Palermo che nell'ultimo match ha battuto proprio il Padova 2-1, poi il sorprendente Südtirol e anche il Mantova seguono a quota 11, Modena Ascoli 10, Verona, Cesena, Avellino, Benevento, Pisa, Padova 7, via via tutte le altre. Quindi Verona e Padova a quota 7 in 5 partite, per il Vicenza 5 punti in 5 partite, media di un punto a partita per i biancorossi. Che cosa ne pensi di questo primo bilancio delle formazioni del Veneto, anzi del Triveneto, se vogliamo includere anche il Südtirol in Serie B?
2: Mi hai parlato molto bene, giustamente, degli altoatesini, guidati da Possanzini in campo e da questo bravissimo ragazzo che è Luvisa come direttore sportivo, che ha fatto una mezza rivoluzione. Però ha azzeccato i giocatori giusti. Südtirol esprime un ottimo calcio. Chi lo ha visto dice che gioca come il Mantova di Possanzini quando Possanzini vinse il campionato di Serie C proprio ai danni del Padova. E quindi da tenere d'occhio, anche perché è una squadra che vive in un ambiente molto tranquillo. Bolzano è una città signorile, ma non è certo portata alle esaltazioni di certe altre piazze, magari del centro-sud e via dicendo. Per cui insomma credo che non sia una meteora, è la sorpresa finora di questa prima parte della stagione, mentre direi che Padova e Verona forse è al di sotto delle aspettative come punteggio, però secondo me Baroni farà uscire la squadra alla distanza. Il Padova è in media punti buona, direi che 7 punti dopo 5 giornate, cioè considerando che ha giocato contro le tre ne retrocesse e contro il Palermo primo in classifica, è ancora un buon discreto bottino. Poteva magari fare qualcosina di più a Cremona e proprio alla favorita, ma evidentemente fuori casa Calabro deve ancora registrare bene le schemi e scelte, anche se adesso tutti sperano nell'avvento dal punto di vista offensivo di Artistico, giocatore che potrebbe risultare fondamentale perché sappiamo che ha il gol nel sangue. Vicenza, chiudo, Vicenza direi che sta rispecchiando le aspettative, i programmi, deve salvarsi, se riesce a salvarsi il più presto possibile anche con la media di un punto a partita, magari che credo che potrebbe giocarsi qualche chance importante nelle ultime giornate, però lo vedo più inferiore a Padova e a Verona.
1: Ecco Stefano, un'ultima considerazione, parlavi di Artistico che potrebbe debuttare nel match contro la Carrarese in programma domenica prossima. Stefano, la Carrarese sarà guidata da Guido Pagliuca, scusate il gioco di parole, Pagliuca che si è liberato dall'Empoli e in casa empolese è approdato, manco a dirlo, l'ex tecnico del Padova Matteo Andreoletti.
2: Queste sono le combinazioni che riserva il calcio, con le sue novità e con le sue regole. Pagliuca ha fatto 5 partite a Empoli, tra l'altro si è lasciato male con la società, ma i giocatori erano dalla sua parte, mi risulta. Ed è approdato alla Carrarese dove incontrerà il Padova alla ripresa del campionato.
1: E ricordiamo che Calabro ex della Carrarese.
2: Esatto, e poi oltretutto c'è questa motivazione nella motivazione, questo Amarcord anche se Calabro sarà a Lugano e non in casa propria, in casa dei toscani. Ma direi una partita aperta, certamente lo stimolo di avere un allenatore nuovo comporterà per i toscani probabilmente una motivazione e delle attenzioni superiori a quelle che sono state finora manifestate ed espresse nell'arco di questo primo mese e mezzo di campionato. Per cui credo che Padova avrà le sue belle gatte da pelare. Speriamo però, lo ripeto, nell'avvento di Artistico, perché credo che il problema dell'attacco sia un problema serio da risolvere. E quindi ci vuole il bomber che vede la porta. Lui ha fatto 13 gol, se non sbaglio, l'anno scorso alla Spezia, con una squadra che poi è retrocessa. E però è un giocatore sul quale tutti dicono e si esprimono gran bene. Per cui ho fiducia. Andreoletti, sono contento perché secondo me è stato esonerato ingiustamente, sì, in maniera un po' troppo affrettata qui a Padova. È vero che stava andando male, però quando ha perso col Palermo, dopo la partita col Palermo, quando andò a incontrare gli Ultras per annunciare appunto che era stato rimosso dall'incarico, era salvo, in quel momento era salvo, e quindi non so, c'è stata probabilmente una consultazione in società, hanno visto che qualcosa non andava, probabilmente anche qualcosina a livello di spogliatoio non funzionava più come prima, e hanno deciso per l'esonero. Poi è arrivato Breda e Breda ha salvato la squadra, ma adesso c'è Calabro, e quindi mi aspetto molto il ritorno di Andreoletti a Padova quando verrà con l'Empoli, sarà più avanti.
3: Certo.
2: Però intanto anche la curiosità di vedere come lui si esprimerà alla guida di una squadra che comunque ha un passato e delle ambizioni importanti. Un Empoli per chiudere, che quindi può testare lo spessore di questo allenatore che era più giovane in Serie C e che ha dimostrato con i fatti di essere invece un tecnico che sa il fatto suo, che non guarda in faccia a nessuno, ma che soprattutto con il suo calcio riesce a ottenere dei risultati importanti.
1: Grazie Stefano, dobbiamo purtroppo chiudere, grazie ancora Stefano.
2: No, ma ti ringrazio, scusami se sono stato un po' lungo, ma era un po' di tempo che non riuscivo, che non mi sentivo, e quindi sono contento di
1: averlo. È stato un grande piacere anche per noi Stefano, alla prossima. Adesso mini break, poi torniamo ancora con calcio di Serie C e Serie D, a tra pochissimo.
4: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco, ancora emozioni sportive con Simone.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Va ora in onda lo sport in regione raccontato da Simone Francescon con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ed eccoci tornati in studio, seconda parte di Caffè Sport On The Air. Parliamo adesso di calcio di Serie C, Girone A. Abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto Carlo Cecino. Ben trovato Carlo.
2: Buonasera Simone, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Parliamo ovviamente di Cittadella, punteggio pieno a quota 21 dopo 7 giornate. Cittadella che comanda con praticamente 6 punti di vantaggio nei confronti del Brescia a quota 15, poi Ospitaletto 14, Trento Arzignano 13, Treviso 12, via via tutte le altre. Ricordo il programma per quanto riguarda la prossima giornata: l'ottava, sabato alle 14.30 Cittadella in casa contro l'Albino Leffe, alle 17.30 di sabato Arzignano Pergolettese, domenica lunch match tra Treviso e Gianni Erminio, alle 17.30 Dolomiti Bellunesi in casa contro il Novara, alle 20.30 Alcione Trento. Cittadella lanciatissimo, che cosa possiamo aggiungere caro Carlo?
2: Guarda, è una partenza veramente incredibile, perché in tutta Italia il Cittadella è l'unica squadra a punteggio pieno tra i professionisti. Penso basti questo dato che è eloquente per quanto il Cittadella stia mostrando un cammino sensazionale. Non dico sorprendente, perché la squadra è forte e sai meglio di me che è un ambiente in cui si lavora alla grande quando ci sono tutti gli incastri giusti, però sicuramente rispetto all'annata scorsa è un Cittadella rigenerato. E cito un dato: l'anno scorso dopo 7 partite il Cittadella aveva 5 punti, oggi ne ha 21 e guarda tutti dall'alto con 6 punti di distacco sul Brescia secondo, ma soprattutto è la qualità delle prestazioni che continua a convincere. L'ultima, un travolgente 3-0 all'Lecco in cui la squadra di Musso ha dominato in un secondo tempo a senso unico, e sta andando tutto alla grande. Il mercato di Marchetti è stato ottimo, perché ha portato a Cittadella giocatori subito utilissimi alla causa: Andresca, Martella, Toffanin, Frisenna, ma soprattutto in attacco la firma di Antonucci, che si conosceva già all'ombra delle mura e ha già fatto 2 gol in 4 partite, soprattutto ti dà quel quid in più quando serve la giocata. Ma secondo me quello che sta sorprendendo più di tutti è Lorenzo Paolucci, fratello di Andrea Paolucci, ex giocatore del Cittadella, attuale responsabile del settore giovanile. Credimi, secondo me in questo avvio di campionato è il migliore del Cittadella, ha già segnato 3 gol, ha fornito anche un paio di assist, ma in particolare è un giocatore completo, una mezzala meravigliosa sia in fase difensiva che offensiva, tecnica, qualità, recupero palla. Nell'ultima partita è stato determinante con un gol e 2 assist. Quindi è sicuramente una partenza che non può restare inesplorata, perché questa Cittadella secondo me è le carte in regola per lottare fino alla fine, non come l'anno scorso che purtroppo a causa di un inizio più che balbettante non ha più potuto ambire alla promozione diretta. Sottolineiamo anche il lavoro di Musso,
1: sì,
2: alla prima da capo allenatore, e c'era qualche dubbio perché comunque non era mai stato come capo allenatore in una squadra.
1: Sì, ricordiamo che Roberto Musso è stato il secondo di diversi tecnici cittadellesi, a partire da Venturato, Gorini e poi Iori.
2: Esatto, quindi sai, c'era un po' questo velo di non conoscere come sarebbe andata, perché era la prima volta da capo allenatore, ma sta compiendo un lavoro esemplare, anche a livello tattico non ha sbagliato una partita, ha sempre scelto le mosse giuste, anche durante la partita ha compiuto diverse volte sostituzioni decisive, e soprattutto quello che emerge è che ha creato un gruppo più che unito. Ti dà proprio questa sensazione Cittadella, è una squadra nel vero senso della parola, in cui non ci sono prime donne e tutti lottano per un unico obiettivo e stanno dando lustro delle grandi qualità che hanno. Ultima, che ha più una curiosità, è anche stato rivelato che, un po' contrariamente a quanto al calcio di oggi, i giocatori quando arrivano in spogliatoio devono depositare i cellulari prima dell'inizio dell'allenamento e lo possono ritrovare solo alla fine. questa è una mossa che Musso ha portato, perché vuole proprio cementificare l'unione all'interno della squadra e i risultati si stanno vedendo. Sabato c'è l'ottava partita contro l'Albino Leffe, se giocano come stanno giocando adesso penso che la vittoria sia alla portata. Però ricordo che l'anno scorso il Cittadella ha fatto 0 punti contro l'Albino Leffe,
1: quindi Ma era un altro Cittadella. Grazie, sì, grazie ancora a Carlo Cecino. Purtroppo il tempo è tiranno, Carlo, dobbiamo affrontare anche altri temi. Grazie ancora a Carlo Cecino, giornalista. Grazie Carlo.
2: Grazie Simone, buona serata.
1: Perfetto, parliamo adesso di Serie D, Girone C, sesta giornata. Questo è il programma. Brian Lignano in casa contro la Luparense. Schio, neopromosso, che affronterà l'Union La Rocca. Poi Este, che giocherà in casa contro il Conegliano. LME, nata dall'unione di Lavariano, Mortegliano ed Esperia, che affronterà il Charlins Mulzane capolista. Poi Legnago Bassano, Mestre Campodarsico, altro match molto interessante. Triestina Obermais, Union Clodiense San Donà e Virtus Bolzano Noale. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il patrone della Luparense, Stefano Zaratini. Ben trovato Stefano.
3: Buonasera a voi.
1: Charlins Mulzane al comando con 12 punti, Luparense seconda con 11, Union Clodiense 10, Mestre Campodarsico 9. Luparense che ha sorpassato i Chioggiotti dopo averli travolti domenica scorsa 3-0 in casa. Insomma, i Lupi stanno vivendo un ottimo momento.
3: Questo dimostra che questo campionato è vincente, da regala spettacolo, e ogni domenica ci sono emozioni diverse, non c'è una partita dove si possa dire che il risultato è definitivo. Infatti noi non partivamo favoriti domenica, però abbiamo sfoderato una partita bellissima dove abbiamo meritato la vittoria, e questo ci ha permesso di andare a un punto da primo posto del Charlins, che non perde punti. E
1: ecco, non ti sentiamo più Stefano. Perfetto, adesso abbiamo recuperato, prego.
3: Sì. Con 4 vittorie su 5 mantiene il primo posto e dimostra che ha costruito una corazzata, però io penso che il campionato fino a marzo-aprile rimarrà vincente, e bisogna avere continuità di risultati, perché alla fine ci sono molte squadre che costruite per vincere, purtroppo ne vince una sola, ma vedrai che la candidata a vincere verrà fuori nel giorno di ritorno a marzo-aprile. Adesso sono tutte partite importanti, decisive, bisogna fare i punti più possibile, avere continuità di risultati e trovarsi nei posti di alta classifica a marzo-aprile.
1: Ecco Stefano, ricordiamo che a San Martino di Lupari sono arrivati giocatori che in Serie D possono fare la differenza. Ricordo, per fare un nome, Giacomo Marangon, e bisogna anche dire che Zanini sembra aver trovato l'alchimia giusta, no?
3: Io credo che l'alchimia giusta sia costruire un grande gruppo, costruire una squadra che si aiuta, amalgamare un gruppo di giocatori importanti, esperti, giovani, e andare avanti. Dopo 5 giornate non possiamo ancora dire che le candidate a vincere sono quelle che sono in testa alla classifica adesso, però qualcosa di buono da noi stiamo vedendo. Io sono felice perché sto vedendo un gruppo che cresce, un gruppo che fa risultati, un gruppo che lavora tutti insieme, che tutti remano dalla stessa parte, e quando poi vedi i risultati c'è anche il morale e la felicità dei risultati che ti dà entusiasmo. Quindi noi stiamo cercando di creare quell'entusiasmo giusto che ci permetta di arrivare più avanti possibile, di rimanere ai primi posti fino in primavera, fino più possibile, in modo da cercare di avere più soddisfazione possibile e di arrivare a giocarsi magari il primo posto verso la fine.
1: Ecco Stefano, come vedi questa trasferta a Lignano contro una delle formazioni che in questo momento è ultima in classifica in compagnia di Schio e Triestina? Lignano, che lo ricordo, ha cambiato allenatore quasi subito, Bedin è stato allontanato praticamente quasi subito.
3: Lignano domenica ha cambiato allenatore, ha avuto la prima vittoria, e penso che l'entusiasmo della prima vittoria che hanno avuto sarà decisivo e sarà molto importante. Noi dobbiamo stare molto molto attenti, perché ripeto, non ci sono partite decise, non ci sono partite facili, no, ogni domenica ti riserva un rischio, come vedi, noi abbiamo affrontato Mestre, Legnago e Charlins, abbiamo fatto in queste tre partite 7 punti, abbiamo fatto 3 vittorie su 3 in casa, ma poi alla fine siamo andati a pareggiare a Schio, è stato un mezzo passo falso, ma non è un mezzo passo falso perché credo che le squadre si equivalgono, il livello è molto più alto di prima e sia difficile ciò in campo a partire da domenica, perché troveremo una squadra che ha vinto domenica la prima partita con il nuovo allenatore, che fatalità conosco, che è un ex giocatore nostro, Busetto, e vorrà sicuramente continuare nel percorso che ha cambiato da domenica scorsa.
1: Bene, grazie ancora al patron del Luparense, Stefano Zaratini. Grazie Stefano.
3: Grazie, buonasera.
1: Perfetto, siamo in chiusura per quanto riguarda Caffè Sport On The Air. Adesso buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè. Da parte mia, da parte di Simone Francescone è tutto, e ricordo ovviamente anche il grande apporto tecnico da parte del nostro regista, il buon Riccardo Secchi. Alla prossima!

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa e infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura la notizia più rilevante che ci porta sulla A4 Venezia-Trieste, che resta chiusa a causa di un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Il traffico è bloccato, ci sono lunghe code a partire da Meolo Roncade con incolonnamenti per curiosi anche in carreggiata apposta tra Cessalto e San Donà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, la 4 Venezia-Trieste è ancora chiusa per un grave incidente che ha visto coinvolti i mezzi pesanti tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Nel tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, con code a partire da Meolo Roncade. Si verificano rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cessalto e Sandona di Piave. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, la 4 Venezia-Trieste è ancora chiusa per un grave incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Nel tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, con code a partire da Meolo Roncade. Si verificano rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cessalto e Sandona di Piave. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

fascino indiscreto dell'amore su Radio Caffè.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, la 4 Venezia-Trieste è ancora chiusa per un grave incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Nel tratto chiuso il traffico è ancora bloccato con code a partire da Meolo Roncade. Si verificano rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cessalto e Sandona di Piave. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.